0: Sono le 2:03.
1: C'è un'Europa che si costruisce ascoltando le persone. Nasce Ways of Europe, il progetto europeo che unisce cittadini, giovani, culture e comunità per immaginare insieme il futuro dell'Europa. Eventi, incontri, arte, partecipazione e dialogo, perché ogni voce conta. Ways of Europe è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma CERV Citizens, Equality, Rights and Values. Segui il progetto su www.waysofeurope.com.

Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il digital audio broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.

0: Medioranzia di democrazia.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

I rapper sung agonisti, chi sung un collezionista di rapper. Urlate mi su figli d'arte come rin da casa di carta sta tender. I pozzo fi pizza love, pure pizza pop, pure pizza bender. I pozzo camminare in dopo il mannango pomodorino, pure un defender. Tante, tenga se qua c'è come sa.

In Italia sotto quando bravo, tutto quando ricco, tutto quando wap. Si scinghi ma faccio foto insieme, guardi pure insieme, facca pure insieme, wap pure insieme. Beva da figlia, nipote, ca mamma, ca zia. Corre da

0: Il terrore sta arrivando, fuori c'è un'epidemia. Mona mi, mi, forza vola via. Basta una parola, fosse anche un'altra bugia. Mona mi, mi, forza vola via. Forza vola via.
1: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.

0: cannon went crazy.
1: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
2: Hot Block Radio.

tieniti stretta cose che non tornano, cicatrici che ti formano, giri in bici con i fulmini solo per avverare quei due sogni, con zero pari quando fumi, ok? Ricorda che il vero successo è essere vista per chi sei davvero. I numeri sono dei souvenir ma non

0: figata, ragazzi!
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni. Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
2: I know you fucking lying. If you-

0: tu saresti capace di piantare tutto e ricominciare la vita da capo. Di scegliere una cosa sola e di essere fedele a quella. Riuscire a farla diventare la ragione della tua vita. Una cosa che raccolga tutto, che diventi tutto, proprio perché è la tua fedeltà che la fa diventare infinita. Saresti capace? No, questo tipo no, non è capace. Questo vuole prendere tutto, arraffare tutto, non sa rinunciare a niente. Cambia strada ogni giorno perché ha paura di perdere quella giusta. E sta morendo, come dissanguato.
1: E così finisce il film.
2: No, comincia così. Group.

0: Sono le 4:02.
1: A volte basta qualcuno che ti incontri davvero. Per questo nelle strade di Roma circolano unità mobili che ogni giorno offrono ascolto, supporto sanitario, orientamento e aiuto concreto a persone migranti e a chi vive momenti difficili. Perché nessuno dovrebbe affrontare tutto da solo. LGNet 3, un progetto che porta i servizi direttamente dove servono, nelle strade, nei quartieri, vicino alle persone. Scopri di più su www.lgnetroma.it.
2: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.

Rap jak user old fashion, vai. La chiusura old fashion è il sabato, non sai dove andare. Ti volevo portare a Tokyo, hai scelto il Tokyo. Come posso fidarmi? Non mi posso fidare. Pensi di fare un torto a me, lo fai a tuo padre. Lui Gucci, quella merda expensive. Il tuo tipo è stirato, non ha budget, è pieno di debiti. Davvero ti ha chiesto indietro i gioielli? Davvero ti paghi da solo i capelli? Aspetta,

0: Porsche, Porsche, Lambo. Sei salita pure su un Bentley. Damn. Sei salita pure su Rolls Royce.
1: Mensuri.
0: Nah. Pass, pass. Che quello è solo un tuo amico, cap, cap. Pensavo fosse quella giusta per me. Ma poi mi ha chiesto di presentarle gali, damn. Siete tutte uguali, damn. Siete tutte uguali. Non voglio una ho, voglio una wifey. Ho poca gente attorno, no stress. Couple goals, facciamo foto insieme. Sembrano uscite da Pinterest.

0: morto, secondo il Ministero della Sanità di Gaza, sono quasi 16.000.
1: Missili russi colpiscono diversi obiettivi militari in tutta l'Ucraina.
2: 103 gli omicidi che si sono consumati in ambito familiare.
3: Ansia, depressione, paure. È il male oscuro della società e i giovani sono i più colpiti.

0: block radio, the block is hot.
1: I'm a young rich figa, son più ricco di prima. Non mi siedo al tavolo se non sento la cifra. Ho sempre una blicca che ovunque ti mira. Ti fa un puntino rosso in testa di 20.

squigga, son più ricco di prima. Non mi siedo al tavolo se non sento la cifra. Ho sempre una brica che ovunque ti mira. Ti fa un puntino rosso in testa, diventi

0: You are now listening to, probably, the last Italian album of Rondo de Sosa, so enjoy it. Or go fuck yourself.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
2: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale,

I sing 50 feet.

col vino, sta scalando.

0: Sono le 7:01.
1: A volte sembra che nessuno ti capisca,
2: che tutto sia troppo.
3: Per questo nasce Sblocchiamo il futuro, un progetto dedicato agli adolescenti di Roma per creare spazi di ascolto, laboratori creativi, sport, radio, incontri e nuove opportunità. Una rete di scuole.
4: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.

0: degli attori.
1: Svegliati con Morning Mix.

0: qualsiasi con Morning Mix. Morning Mix. Su Hot Block Radio.
1: Slanted.

unità mobili attraversano la città per offrire supporto, ascolto e orientamento a persone migranti e a chi vive situazioni di fragilità. Un aiuto concreto, vicino, umano, per costruire insieme percorsi di inclusione, salute e dignità. LGNet 3, la città che incontra le persone, dove sono davvero. Per maggiori informazioni www.lgnetroma.it.

The block is hot.

0: Hello, this is a prepaid collect call from an inmate at Wooroloo Prison Farm. The call is subject to recording and monitoring. To accept charges, press 1. 2. You may start the conversation now.
1: Oh, amore mio.
2: Non ci credo che ce l'abbiamo fatta sentirci finalmente.
1: Dai, Victor.
2: Come stai?
1: Io sto bene, cari mio, tutto a posto. Tu come stai?
3: La mattina è difficile alzarsi? Non con Hot Block Radio. Ascolta il nostro Morning Mix tutte le mattine a partire dalle ore

Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

c'è un'Europa che si costruisce ascoltando le persone. Nasce Ways of Europe, il progetto europeo che unisce cittadini, giovani, culture e comunità per immaginare insieme il futuro dell'Europa. Eventi, incontri, arte, partecipazione e dialogo, perché ogni voce conta. Ways of Europe è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma CERV, Citizens, Equality, Rights and Values. Segui il progetto su

0: Esatti. Sono le 8:02.
1: Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.

0: iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Notte di combattimenti nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti bombardano l'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero Apache. Teheran lancia droni e missili sulle basi a stelle e strisce nel Golfo Persico, mentre in Libano Israele non si ferma. Davide Camera.
2: Tornano a soffiare potenti i venti di guerra nel Golfo Persico. Nelle scorse ore gli Stati Uniti hanno attaccato diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz in risposta all'abbattimento di un elicottero Apache. A dare l'ordine della rappresaglia era stato lo stesso presidente Trump, che aveva parlato di una risposta potente da recapitare alla Repubblica Islamica. Teheran ha lanciato successivamente droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Nessun attacco rimarrà senza risposta. Gli Stati Uniti lasciano il Golfo Persico, il monito del ministro degli esteri iraniano Raqqi. Pronti attacchi devastanti contro il nemico, aggiungono i Pasdaran, e la situazione resta critica anche in Libano. A Tiro, abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito israeliano. Dovranno sgomberare, fa sapere Tel Aviv, anche la popolazione della zona cristiana, dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Nelle scorse ore almeno 8 i morti nei raid dello Stato ebraico sulla città a sud di Beirut.
1: Un rifugiato sudanese è stato arrestato ieri a Belfast, nell'Irlanda del Nord, con l'accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito con un coltello un quarantenne ora ricoverato in condizioni critiche con gravi ferite. Subito dopo l'accaduto sono scoppiate violente manifestazioni anti-immigrazione nella capitale nordirlandese. L'idolatria del profitto e del rendimento e il culto della propria immagine non sono altro che anestetici per addormentare la nostra coscienza e adattarla a una certa idea di società. Lo ha detto il Papa ieri sera incontrando i giovani di Barcellona, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Questa sera Leone XIV celebrerà la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Nella notte a Rimini, Luis da Silva è stato assolto dall'accusa dell'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. La sentenza è arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio. Il 35enne senegalese era l'unico imputato del delitto ed è stato immediatamente scarcerato. La procura aveva chiesto l'ergastolo, soddisfatto l'avvocato Fabbri, difensore di da Silva.
3: Un risultato che abbiamo cercato sin dall'inizio, in cui abbiamo creduto. Abbiamo portato, secondo me, degli elementi molto importanti alla Corte. Sicuramente si aprirà un seguito in appello a questo procedimento, però oggi riusciamo a poter dire tranquillamente che quello che abbiamo sempre sostenuto è condiviso anche dal Corte d'Assise di Rimini. Oggi finalmente viene data concretezza a quella che era la sua verità processuale. Una Corte accoglie quello che lui ci ha sempre detto, cioè lui è innocente.
1: Tre operai sono morti nel tragico scontro tra un furgone in cui si trovavano e un auto articolato di una società di trasporti. L'incidente è avvenuto nel Frusinate, sulla superstrada Sora Avezzano. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.

0: Svegliati con Morning Mix. Morning Mix. Su Hot Block Radio.
1: Ever seen Spider-Man 2?

0: Stai ascoltando Dieta Mediterranea.
1: Lascia figo, ma è sciù. Tony, fa solo il buco.

Yo, di un certo peso le parole che dico. I miei amici escono, la mi fanno schifo. È tutto uguale, alla fine è un riciclo. Si parlano male, si abbandona un amico. E alla fine il male lo sa chi ha vinto. Però lo sa che non mi do per sconfitto. Non sono nato per provare a fare il mimo. Mi imitano, da piccolino quando andavo in gita. Lascevo il peso di

0: Stai ascoltando Dieta Mediterranea.
1: Scende giù la notte, diventiamo demoni. Levo il mio sguardo, ma so che sono già il favorite. Vuole che ci completiamo, questo non è memory. Dentro al club, occhi addosso dei miei enemies. Pupille si dilatano, ma rimaniamo lucidi. Lui si sta agitando perché lei vuole le melodies. Nel locale non entravo, ora mi chiamano ogni week. Mio fratello non

gente povera.

0: iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Buongiorno da Marco Mancini. La soluzione di Luis da Silva è arrivata solo in piena notte. Dopo 16 ore di camera di consiglio, la sentenza della Corte d'Assise di Rimini, che ha anche disposto la scarcerazione del 35enne senegalese, unico imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, è la risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero dell'esercito americano. Immediato il contrattacco di Teheran, che ha lanciato droni e missili contro le basi statunitensi dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Nessun attacco rimarrà senza risposta. Gli Stati Uniti lasciano il Golfo Persico, il monito del ministro degli esteri iraniano Araghchi. E in Libano la situazione rimane drammatica. A Tiro migliaia di abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito israeliano. Dovranno sgomberare, fa sapere Tel Aviv, anche la popolazione della zona cristiana, dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Nelle scorse ore almeno 8 i morti nei raid israeliani sulla città a sud di Beirut. Strade bloccate, veicoli dati alle fiamme, guerriglia urbana a Belfast nell'Irlanda del Nord, dove ieri sono esplose violente manifestazioni anti-immigrazione. I disordini si sono scatenati dopo che un rifugiato sudanese è stato arrestato nella capitale nordirlandese per aver tentato di decapitare in strada un quarantenne, ora ricoverato in condizioni critiche con gravi ferite. Meno uno all'inizio dei mondiali, domani Messico-Sudafrica aprirà la rassegna iridata. Prima della gara allo stadio Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale dove verranno omaggiati Pelé e Maradona, in quello stadio campioni del mondo con Brasile e Argentina nel 1970 e nel 1986. È tutto, a più tardi.
2: Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

0: Yeah, that's to all y'all simp ass motherfuckers.
1: Ogni giorno sono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la sono trap.
2: Yeah. Uncle Jim.
3: Maserati.
2: I'm born with it. When you come from the bottom, then you gon' spin it.

ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop, non ci credi che la suono trap.

0: Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.
1: I should roll a joint. Nah, I'm cool, let's go.

0: Yeah. You coming to my answer machine service. I'm not here right now. Leave a message.
1: Ogni giorno sono hot blog, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

0: Ian Sir Love Blue.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale

Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.

0: iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Buona giornata da Davide Camera. È già stato scarcerato Luis da Silva dopo essere stato assolto in primo grado la scorsa notte dalla Corte d'Assise di Rimini per il delitto della pensionata Pierina Paganelli. Si dovranno attendere le motivazioni della sentenza per capire i motivi precisi della decisione dei giudici a fronte dell'ergastolo chiesto dal pubblico ministero. La battaglia in aula però è stata soprattutto sulla sussistenza delle prove a sostegno delle accuse per il senegalese, con la difesa a sottolineare una serie di carenze nelle indagini. Quasi certamente ha pesato l'assenza del DNA dell'imputato sia sul luogo del delitto che sul corpo della vittima. Situazione drammatica a Tiro, dove sono almeno 8 i morti nei raid israeliani. L'IDF afferma di aver colpito nelle ultime 24 ore infrastrutture di Hezbollah sia nella città libanese che in altre aree del sud del paese. In Iran, dopo l'abbattimento di un elicottero statunitense, Washington ha colpito diversi obiettivi militari e Teheran ha lanciato droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Cronaca italiana. Scavavano tunnel sotto banche e uffici postali per rapinarli nelle province di Caserta e Napoli. Arresti e perquisizioni in esecuzione dall'alba di oggi da parte di un centinaio di agenti della Polizia di Stato nell'ambito di un'indagine della Procura di Napoli Nord sulla cosiddetta banda del buco. Le indagini affidate alla squadra mobile casertana avrebbero permesso di acquisire elementi a carico dei presunti componenti della banda. Torna il maltempo al nord Italia. Allagamenti nel Comasco. La Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per la giornata di oggi su Lombardia, provincia autonoma di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia per precipitazioni da sparse a diffuse a carattere di rovescio temporale, fenomeni accompagnati anche da forti raffiche di vento, locali grandinate e lampi e fulmini. Apre positiva Piazza Affari, sempre spinta avanti dal risico bancario. FTSE MIBA più 0,52%, è la migliore delle borse europee, tutte comunque lievemente positive. E infine il calcio. La nazionale femminile pareggia 2-2 con la Svezia nell'ultima giornata delle qualificazioni mondiali. Le azzurre, guidate dal commissario tecnico Soncin, dovevano vincere e sperare in una vittoria della Serbia, sconfitta 4-1 dalla Danimarca. Si passerà dunque dagli spareggi. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale, senza

0: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita. Hot Black Radio!
1: Cazzo che figata, ragazzi!
2: Yo, I was guilty as hell, wink.

Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego.

0: Sono le 11.
1: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, meno uno all'inizio dei mondiali. Domani sera alle 21 italiane la rassegna iridata verrà aperta da Messico-Sudafrica. Prima della sfida, lo stadio Azteca di Città del Messico si trasformerà in occasione della cerimonia inaugurale, dove saranno omaggiati Pelé e Maradona, campioni del mondo nello stesso Colosso de Santa Úrsula con Brasile e Argentina nel 70 e nell'86. Oltre ai tributi, tanto spettacolo con Shakira e altri superstar mondiali ad aprire le danze. Passando alla nostra nazionale, ancora a casa per la terza volta di fila, si apre la caccia alla panchina azzurra. Il favorito, dopo l'interregno Silvio Baldini, è Roberto Mancini. Per l'ex CT, campione d'Europa, si attende l'elezione federale del prossimo 22 giugno, quando la FIGC sarà nelle mani di Malagò o Abete. Intanto, il collegio di garanzia presso il CONI risponde al quesito posto dal ministro dello sport Abodi su una presunta ineleggibilità proprio di Malagò alla presidenza della Federcalcio. Tale verifica preliminare, si legge, parrebbe esorbitare dalla competenza del collegio. Sul campo la nazionale femminile pareggia 2-2 con la Svezia nell'ultima giornata delle qualificazioni mondiali. Le azzurre guidate dal CT Songchin dovevano vincere e sperare in una vittoria della Serbia sconfitta 1-4 dalla Danimarca. Si passerà dunque dagli spareggi. Serie A, niente risoluzione per Raffaele Palladino. Il tecnico dell'Atalanta è stato sollevato dall'incarico insieme al suo staff. A Bergamo tutto pronto per l'arrivo di Maurizio Sarri. Voltiamo pagina, tennis, Jannik Sinner sta bene. Gli esami sostenuti al San Raffaele di Milano non hanno evidenziato nessuna patologia. Il numero uno al mondo torna a Monte Carlo dove riprenderà ad allenarsi in vista di Wimbledon. Intanto dalle 11 Bellucci è in campo a Stoccarda contro Hafman, in palio i quarti di finale. Sull'erba del Queens, il grande ritorno di Serena Williams è vincente, 2-0 per la 44enne statunitense in coppia con la canadese Mbokou. Volley, stasera debutta la nazionale maschile Nations League. Gli azzurri campioni del mondo del CTIF Fede Giorgi affrontano la Francia, campionessa olimpica in carica, guidata da Andrea Giani. Parola a De Giorgi.
3: È sempre un torneo molto interessante, lungo, dispendioso a certi punti di vista, ma anche importante sotto altri, perché permette di poter dare spazio anche a giocatori che hanno meritato di vestire questa maglia, di avere questa opportunità. Chiaro che il nostro obiettivo è arrivare alle finali. La cosa bella è che tre settimane probabilmente saranno tre squadre diverse, quindi ognuno deve mettere il proprio mattoncino per raggiungere questo obiettivo delle Final Eight e dopo si vedrà.
2: Si comincia alle 22 ad Ottawa in Canada. È tutto dallo sport.
4: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
5: Hot Block Radio.

tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

0: degli attori.
1: Se non porto soldi a casa, non torno a casa.

0: con Simba la rue, ma ma serve una dua. Le cuoia di due ne servono due.
1: Se non porto soldi a casa, non torno a casa. Se non porto soldi a casa, non torno a casa. Se non porto soldi a casa, non torno a casa.

0: qualcuno ci tofona, non sono a caso. Sogno la Bellucci in giro per casa. Razzista di merda, dice torna a casa. Sta figlia da tre giorni non torna a casa.
1: Era con i quarantenni a far la bamba. Psicomane, mi chiedi grammi. Fammi un favore, levati dal caso.
2: Ho preso qualche cazzo in cambio di qualche grammo.
3: Se non porto soldi a casa, non torna a casa. Se non porto soldi a casa, non torna a casa. Se non porto soldi a casa, non...

È mezzogiorno.

0: Lettori.
1: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

0: forget to chase my goals.
1: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

da loro amore. Quando la vita fa sì che altra cosa da noi, o povero non dà un lietto, o ricco sì ma non dorma. Ogni cosa oggi tenono un prezzo, ogni giorno è un brutto momento, ogni nuvola tenono un buco.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni. Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
2: Tutti i lunedì mattina non perderti. Taccuini. L'attualità letta con gli occhi della psicologia. Con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista, divulgatore. Solo su Hotblock Radio.

0: Buongiorno da Marco Mancini. La soluzione di Luis da Silva nel processo di Rimini per l'uccisione della pensionata Pierina Paganelli, il 35enne senegalese, è stato subito rimesso in libertà. Davide Camera.
1: Luis da Silva è già stato scarcerato. L'incubo per lui non può dirsi finito perché quasi certamente ci sarà un ricorso in appello, ma le motivazioni che verranno scritte dai giudici della Corte d'Assise di Rimini saranno fondamentali per capire che cosa, dopo 16 ore di camera di consiglio e la sentenza in piena notte, li abbia portati verso una direzione del tutto opposta rispetto alla procura che, sulla base degli elementi delle indagini, chiedeva l'ergastolo per il senegalese. Il dibattimento si è giocato su un'indagine che presenterebbe delle crepe, certamente dei dubbi, basandosi essenzialmente sulla testimonianza della nuora di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi, che con Da Silva aveva avuto una relazione. Non c'è riscontro scientifico perché non c'è il DNA dell'imputato sul luogo del delitto né sul corpo della vittima, e ci sono altri interrogativi che hanno insinuato dei dubbi, tali da paragonare la vicenda giudiziaria da parte dei legali dell'imputato al delitto di Garlasco. Il primo processo si è concluso, ci sarà uno strascico nel prossimo ottobre quando la moglie di Da Silva, Valeria Bartolucci, dovrà rispondere di diffamazione aggravate minacce nei confronti di Manuela Bianchi e poi, quasi sicuramente, l'appello a Bologna.
0: Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz. Si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache dell'esercito. L'Iran ha lanciato droni e missili contro basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. E sono almeno 29 i morti nelle ultime ore provocati dall'offensiva israeliana sulla città libanese di Tiro. Stamane l'esercito dello Stato ebraico ha ordinato l'evacuazione di alcuni villaggi del sud del Libano. A Roma l'assemblea annuale di Confcommercio, l'energia rimane una priorità per il nostro settore, ha detto il presidente Sangalli, che poi ha parlato della situazione dell'economia italiana. Sentiamo.
2: Siamo a 3 mesi di conflitto nel Golfo Persico, i cui effetti si sommano ai dazi e alle tensioni sulle materie prime con la drammatica guerra in Ucraina. Sappiamo bene che la crescita di lungo termine dell'Italia è insufficiente, eppure nonostante tutto, i fondamentali dell'economia italiana restano confortanti.
0: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
3: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

0: mille chain, Mr. T versione bianca, cocaine, la mia side sta baciando la main, sono il prince di sta shit, Purple Rain.
1: Yo,

L'attentato con bomba a mano contro il giornalista Sigfrido Ranucci, volto simbolo di un giornalismo d'inchiesta coraggioso, non è soltanto un atto di violenza, è un vero e proprio attacco alla democrazia. Colpire chi racconta la verità significa minare la fiducia collettiva, indebolire il diritto di conoscere e alimentare un clima di paura che rischia di diventare sistemico. La libertà di stampa non è un privilegio di categoria, ma una condizione mentale della democrazia. Quando viene messa sotto assedio, si incrina anche la stabilità psicologica di chi vive in quella società. Numerosi studi internazionali mostrano il legame diretto tra libertà civili e salute mentali. Per esempio, un'analisi intitolata Freedom and Mental Health, pubblicata sul Journal of Social Psychology nel 2023, dimostra come la privazione della libertà di espressione generi stress cronico, ansia e un diffuso senso di impotenza. Analogamente, il Consiglio d'Europa, nel report Journalist Under Pressure, rileva che le minacce e le interferenze nei confronti dei reporter si associano a tassi crescenti di disturbi post-traumatici e a sintomi depressivi. La violenza dunque non colpisce solo il corpo del giornalista, ma la mente dell'intera opinione pubblica che da lui dipende per comprendere il mondo. Là dove l'informazione si restringe, proliferano le narrazioni oppressive, quelle che semplificano, distorcono e dividono. Uno studio del 2025, pubblicato da John Doe sul Mental Health, Global Mental Health Review, mostra come l'incertezza indotta dai media, controllati o censurati, aumenti i sentimenti di confusione, alienazione e sfiducia nelle istituzioni. La soppressione delle voci libere erode la coesione sociale. In comunità dove la pluralità informativa è limitata, la popolazione sviluppa un senso di isolamento e di disconnessione, con ripercussioni dirette sulla salute mentale collettiva. L'informazione indipendente è una valvola psicologica per la società, consente di canalizzare ansie, di confrontare idee, di mantenere senso critico. Come hanno ricordato Loy Reutens e Bastian Pillai su Australasian Psychiatry nel 2022, i contesti che tutelano il pluralismo giornalistico mostrano livelli più alti di resilienza mentale comunitaria. Un altro report pubblicato nel 2023 sull'American Press Institute dal titolo The Impact of Online Violence on Journalists, i ricercatori Guerra e Newman hanno spinto oltre il concetto, cioè la salute mentale è una questione di libertà di stampa. Garantire la sicurezza e il supporto psicologico ai reporter, sostengono i due autori, è una condizione necessaria per preservare la salute cognitiva della democrazia stessa. Nel giornalismo contemporaneo il trauma non è più confinato alla redazione o alla piazza, si insinua negli spazi digitali, diventando un assedio continuo all'equilibrio mentale di chi informa. Difendere i giornalisti oggi quindi non è soltanto un dovere civico, è un atto terapeutico collettivo, un modo per preservare la mente democratica di un paese. Come in ogni terapia, riconoscere il trauma è il primo passo, il secondo è non voltarsi dall'altra parte.

tutti i lunedì mattina. Non perderti, Taccuini. L'attualità letta con gli occhi della psicologia. Con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore. Solo

And this is Sniper Game, Vulture Love.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito. Regulators. Regulate any stealing of this property. We're damn-

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito. Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop.

0: figata, ragazzi!
1: C'è una rete che unisce, ascolta e crea opportunità. Si chiama Aracne, la rete che include un progetto dedicato a bambini e ragazzi con disabilità e povertà educativa per costruire insieme percorsi di inclusione, autonomia, cultura, sport e partecipazione. Laboratori, attività creative, supporto alle famiglie, orientamento e tecnologie inclusive. Perché nessuno resti indietro. Aracne, la rete che include. Un progetto che mette al centro le persone e il futuro della comunità. Per maggiori informazioni visita www.aracne.eu.

G1. G1.

0: Ministero della Sanità di Gaza, sono quasi 16.000.
1: Missili russi colpiscono diversi obiettivi militari in tutta l'Ucraina.
2: 103 gli omicidi che si sono consumati in ambito familiare.
3: Ansia, depressione, paure. È il male oscuro della società e i giovani sono i più colpiti.

0: Noi non vi vogliamo. Noi non vi
1: vogliamo. Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
2: Hot Black Radio!
3: Cazzo che figata, ragazzi!
4: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

0: mi spengo da solo, come una stella. Da quassù anche sta terra sembra più bella. Ho detto sembra.
1: Sognavo indipendenza, ma sto indipendente.

0: Medioranzia di democrazia.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

like a snowflake. Hot Block Radio seleziona mainstream. I can make your heart melt waiting for the change. Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. No alla patrimoniale, non siamo la Repubblica delle Banane, così Giorgia Meloni all'Assemblea Annuale di Confcommercio, rilanciando l'impegno del governo a ridurre il carico fiscale sul ceto medio. La Premier ha attaccato l'idea di tassare i patrimoni, sostenendo che l'obiettivo dell'esecutivo è permettere agli italiani di costruire ricchezza dopo decenni di sacrifici. La Premier ha insistito sulla necessità di un ambiente favorevole alle imprese, definendo Confcommercio una delle colonne del sistema Italia e richiamando la battaglia contro le attività apri e chiudi. L'Assemblea si è aperta con il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha richiamato la centralità della tutela dei lavoratori e del ruolo delle parti sociali. Dal palco il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha sottolineato che pur in un quadro di persistente incertezza l'Italia presenta segnali positivi e ce la può fare. Tra le priorità la necessità di più credito alle imprese e di maggior partecipazione femminile al lavoro. E di nuovo guerra nel Golfo, altri raid americani sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero militare. Teheran risponde colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Donald Trump si dice vicino a ordinare nuovi attacchi, ma al contempo si segnala che negoziatori qatarioti sono nella capitale iraniana per finalizzare un accordo di pace. No all'escalation, incalzano Pechino e Mosca. E Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano, in particolare sulla città libanese di Tiro. I morti solo oggi sarebbero una trentina e l'esercito dello Stato ebraico dirama nuovi ordini di evacuazione in altre località. A Belfast la notte è stata segnata da una nuova durissima ondata di proteste anti-immigrazione, esplose dopo il brutale accoltellamento di un quarantenne ripreso in un video circolato sui social, per cui è stato arrestato un sudanese di 30 anni, oggi atteso in tribunale. Le immagini dell'aggressione, in cui la vittima appare immobilizzata e colpita più volte fino a quasi un tentativo di decapitazione, hanno innescato una spirale di violenza in tutta la capitale nordirlandese. Case e automobili date alle fiamme, la polizia attaccata da gruppi di incappucciati. La premier nordirlandese Michelle O'Neill ha definito i responsabili teppisti e delinquenti. Anche il governo britannico ha lanciato un appello alla calma. Febbre da mondiale, domani il leggendario Azteca di Città del Messico sarà cornice della cerimonia d'apertura della rassegna iridata, in cui verrà reso omaggio a Pelé e Maradona, che proprio in quel magico scenario trionfarono alla guida del Brasile nel 70 e dell'Argentina nel 1986. Poi alle 21 italiane il match inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica. È tutto, a più tardi.

Mi ha svegliato mentre te ne andavi sbattendo la porta. Risultato di aver peggiorato una sera già storta. Ti ho lasciato un messaggio sul tavolo e non ti sei accorta. Però chi se ne importa.

Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita. Hot Black Radio.

0: Oh yeah. Just keep it moving if you would.
1: Put your bones.

per cominciare Classic, i grandi pezzi della storia del rap su Hot Block Radio.

0: Sono le 16:13 minuti.
1: Una comunità più forte nasce quando nessuno viene escluso. Con Aracne, la rete che include, nel municipio terzo di Roma, bambini e ragazzi con disabilità e fragilità educativa trovano spazi, attività e persone capaci di accompagnarli nella crescita. Laboratori creativi, radio, sport, supporto alle famiglie, orientamento e inclusione. Una rete vera, fatta di scuola, territorio e relazioni. Aracne, la rete che include, perché ogni talento merita di essere ascoltato. Scopri di più su www.aracne.eu.
2: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
3: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. All'assemblea annuale di Confcommercio, Giorgia Meloni ha respinto con forza qualsiasi ipotesi di patrimoniale, affermando che l'Italia non è una repubblica delle banane e che l'esecutivo punta a sgravare il ceto medio, non a colpirlo. La premier ha rivendicato la necessità di un contesto più stabile e competitivo per chi fa impresa, definendo l'associazione un pilastro dell'economia nazionale. L'Assise si è aperta con il messaggio del presidente della Repubblica Mattarella, che ha richiamato l'importanza della tutela dei lavoratori e del dialogo sociale. Dal palco il presidente di Confcommercio Sangalli ha parlato di un paese che, pur tra incertezze, mostra segnale di vitalità e può farcela. Escalation nel Golfo: nuovi attacchi statunitensi contro obiettivi iraniani sono stati lanciati dopo l'abbattimento di un elicottero militare americano. Teheran ha reagito colpendo installazioni USA in Giordania, Bahrain e Kuwait, alimentando il timore di un conflitto più ampio. Donald Trump ha dichiarato di essere pronto ad autorizzare ulteriori operazioni, pur mentre emissari del Qatar sono a Teheran per tentare di chiudere un'intesa che fermi le ostilità. L'esercito israeliano ha ampliato le operazioni nel sud del Libano, concentrando i raid soprattutto nell'area di Tiro. Le autorità locali parlano di circa 30 vittime solo nella giornata di oggi. Tel Aviv ha inoltre emesso nuovi ordini di evacuazione per diversi centri abitati, segnalando che le operazioni proseguiranno finché non saranno neutralizzate le postazioni di Hezbollah. La procura di Rimini fa sapere che farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 79enne trovata morta nell'ottobre 2023 nell'atrio di una palazzina dove vivevano entrambi. In attesa delle motivazioni, entro 90 giorni, la Corte d'Assise non avrebbe accertato prove della sua colpevolezza. Il DNA del 36enne senegalese non sarebbe stato trovato sul luogo del delitto. Impassibili ieri i familiari della vittima alla lettura della sentenza. La moglie dell'imputato, Valeria Bartolucci, parla invece di rinascita della giustizia. Ad è stata un'ottima impressione l'Argentina di Leo Messi nell'ultimo test premondiale, dove dovrà difendere il titolo iridato conquistato 4 anni fa. Ad Auburn, in Alabama, l'albiceleste ha sconfitto 3-0 l'Islanda con un gol tra gli altri della Pulce alla rete numero 911 in carriera. Abbiamo ancora fame. Le parole di Messi. È tutto, a più tardi.

0: 6 di mattina, ti svegli e brucia già la prima cartina. Nessuno guarda quando il cielo è rubino, ti senti grande ma
1: non sai chi sei.
0: 6 di mattina, ancora sveglio, ci separa una linea. Io non so come dare inizio alla fine, in certi

perché guardare giù è la vertigine. E allora, se stai sul filo dell'equilibrista, non guardare giù, sennò cadi, stico. È un momento straordinario.

Ogni giorno scorre forte tra video e notizie, ma chi dice la verità? Chi ferma le menzogne?

Su Hot Block Radio. Sta per cominciare American Burger. Il rap americano. Aggiornato. Ogni settimana.

0: Abbiamo fine.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.

0: le trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!
1: American Burger, le new entries settimanali d'oltreoceano solo su

0: patient suffering severe anxiety and attempting to treat the condition by working on Sunday afternoons in order to avoid confronting the condition. The prognosis still in doubt. Treatment.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Alla vigilia del calcio d'inizio del mondiale gira a mille l'Argentina, campione in carica di Leo Messi, che a Auburn in Alabama, davanti a 90.000 spettatori, ha rifilato 3 gol all'Islanda con una rete tra le altre della Pulce, 911 gol in carriera. Abbiamo ancora fame, avverte Messi, assegno anche Barco e Almada. Stasera ultimi test per Portogallo e Inghilterra contro Nigeria e Costa Rica. Domani dunque nello stadio Azteca alle 21 italiane il match inaugurale della rassegna iridata che metterà di fronte il Messico, padrone di casa con USA e Canada, e il Sudafrica. La gara sarà preceduta dalla cerimonia d'apertura incentrata sul tributo a Pelé e a Maradona, che all'Azteca trionfarono nel 70 e nell'86 con Brasile e Argentina. Niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato. Lo ha disposto il Ministero dell'Interno dopo le violenze degli ultras al derby della Mole del 24 maggio. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove i granate bianconeri disputeranno gare in trasferta, il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. Cambiamo argomento, pallavolo maschile Nations League 2026. Stasera alle 21 italiane a Ottawa in Canada gli azzurri debuttano contro la Francia, guidata dall'ex simbolo della generazione dei fenomeni Andrea Gianni. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
2: Ottawa, Canada, è dove riprende la nostra nazionale campione del mondo allenata da Fefe De Giorgi. Alle 22 il debutto in Nations League contro i francesi guidati da Andrea Gianni, un altro simbolo della generazione di fenomeni, che l'oro olimpico l'ha conquistato proprio con la nazionale transalpina a Parigi 2 anni fa. Il torneo sarà utile per far rifiatare i big e dare spazio ai giovani. Ascoltiamo il CT.
3: Permette

0: di poter dare spazio anche a giocatori che hanno meritato di vestire questa maglia, di avere questa opportunità. Chiaro che il nostro obiettivo è arrivare alle finali, la cosa bella è che tre settimane probabilmente saranno tre squadre diverse, quindi ognuno deve mettere il proprio mattoncino.
1: La tappa oltreoceano proseguirà con le sfide alla Germania, Turchia e Canada tra domani e lunedì, poi la seconda e terza manche in Slovenia e in Giappone, le Final Eight in Cina.
2: Infine il tennis entrano nel vivo e torna sull'erba preparatori in vista di Wimbledon, dove tornerà in campo il numero uno del mondo Jannik Sinner, che ieri ha ricevuto il via libera dai medici dopo il crollo del Roland Garros. Intanto arrivano buone notizie in chiave Italia da Stoccarda, dove Mattia Bellucci ha centrato i quarti battendo il tedesco Hanfmann. Ed è tutto, buona serata.
3: Stai ascoltando Dieta Mediterranea.

0: Stai ascoltando Dieta Mediterranea.
1: Tell me why did you give up all this 7:34 del mattino. Non ho messo la sveglia ma mi sto alzando comunque. Gli occhi si sono abituati al buio, ora anche la minima luce sembra illuminare a giorno la stanza. È solo l'effetto che ti dà l'abitudine, credo. Il contrario può essere anche peggio. Se vai da un posto pieno di luce a un posto buio non riuscirai a muoverti. Come

Ho visto il sole sorgere e morire 16.000 volte. Ho visto vita e morte, ho visto il giorno, la notte, le stelle. Ho visto morire i miei fratelli, ho visto piangere le mie sorelle. Ho visto gente senza scrupoli, gente accoltellarsi, ammazzarsi per motivi veramente futili. Ho visto giorni grigi, giorni bui, giorni in cui sembra tutto vada a rotoli. Giorni indescrivibili, momenti da finale sì.

I diavoli mi tirano dal collo, li sfido, mi libero di loro, li uccido. Ho visto tanto, ho visto tutto, non è mai abbastanza. Ho visto fumo, ho visto arrosto, ho visto la sostanza. Ho visto questo ghetto, questa piazza cambiare, e spero che qualcosa possa ancora migliorare.

l'Africa con la sua fame, l'America con il suo spreco, e ancora ora non mi spiego, giuro. Ho visto quanto è dura per un cuore puro. Fratello, non mollare, questo è il tuo futuro. Ho visto ipocrisia e infamità, poliziotti senza senso di giustizia, dottori senza umanità. Ho visto l'ITA, LIA, ho visto l'MA, FIA, ho visto...

giovani buttarsi via. Con la coca, con la roba, non è roba mia. Come una malattia, ho visto gente farsi prendere dalla follia e dopo dalla polizia. Ho visto tanto, ho visto tutto, non è mai abbastanza. Ho visto fumo, ho visto arrosto, ho visto la sostanza. Ho visto questo ghetto, questa piazza cambiare e spero che qualcosa possa ancora migliorare.

volo, caldo come l'equatore, freddo come il polo. Ho visto tanto, ho visto tutto, non è mai abbastanza. Ho visto fumo, ho visto arrosto, ho visto la sostanza. Ho visto questo ghetto, questa piazza cambiare, e spero che qualcosa possa ancora

0: Stai ascoltando Dieta Mediterranea.
1: Resto l'anticonformista tra i doppio giochisti. Per me amare sa di vita, se ci sopravvivi. So che sono produttiva, solo a giorni grigi. L'autodistruzione a colazione.

c'ha la sensazione di essere violati come con i ladri in casa, con le madri in paranoia, cose che si imparano. Cos'è il mio paese? Tutto quello che amo, tutto quello che odio sono io è palese. Dimmi cose che non so già, cos'è questa anestesia? Chiedo a lei che mi ama per un'ora prima che si veste e via. Non duriamo neanche fino al secondo tempo di una partita. Siamo spettatori solo, chiacchiere da bar, vattene da qua, dico. L'amore per la musica, l'odore che ho sulla mia felpa, realizzare che poi se ne va, rateizzare un debito che non si ferma, non volevo esserne schiavo. L'amore può portare allo schianto, sì, ma è qualcosa per cui rischiamo. L'amore per la musica, l'odore che ho sulla mia pelle, realizzare che poi se ne va, rateizzare un debito che ancora cresce, non volevo esserne schiavo. Non volevo esserne. Dimmi.

la sensazione di non avere più scampo, ma è una bugia, tu prova solo a rimanere un istante. Quella voglia di evadere che ti porta ad accettare anche chi usa la forza per invaderti. Chiediti tu chi vuoi diventare tra le storie inventate. Imprenditori ricchi in TV mi parlano di salute mentale, continuano a aumentare, figli da alimentare, ma non sogni neanche più soltanto di raddoppiare le entrate. Di cosa parlano gli eroi di oggi di questo? Un altro ragazzo scrive io non ci riesco. Cosa mi salva non lo so, ma ci rifletto. Dicono l'amore per la musica, l'odore che ha sulla mia felpa, realizzare che poi se ne va, ratezzare un debito che non si ferma. Non volevo esserne schiavo, non volevo esserne schiavo.

0: Quando le strade parlano, noi le sappiamo ascoltare. Hot Block Radio, learn by listening.
1: Ciao a tutti, sono Leonardo Durante e vi guiderò alla scoperta delle ultime novità scientifiche e delle curiosità che ci aiutano a comprendere l'universo. Avremo l'onore di ascoltare la voce di importanti scienziati che condivideranno con noi il loro prezioso sapere. Preparatevi a un viaggio di scoperta e meraviglia. Buon ascolto! Buonasera, io sono oggi felicissimo di avere con noi il professore Luca Benigni, uno dei più importanti informatici ed esperti di elettronica in Europa, professore ordinario all'Università di Bologna. Benvenuto professore, grazie ancora per aver accettato il mio invito.
2: Grazie, è stato un piacere.
1: Professore, io le vorrei subito chiedere, ci sono alcuni miei studenti che fanno fatica a comprendere il percorso che devono fare. Quando c'è stato un momento preciso nel quale lei ha compreso che l'elettronica e i sistemi digitali sarebbero diventati il suo mondo?
2: Ma devo dire che questa realizzazione è stata abbastanza tardiva, nel senso che io ho fatto una scuola superiore che ha veramente poca attinenza con poi il percorso che ho fatto a livello universitario. Ho fatto il liceo linguistico per capirci, e durante gli ultimi due anni del liceo mi sono accorto che mi interessavano le cosiddette scienze dure, cioè la fisica, la matematica. E quindi da questo punto di vista ho cominciato ad interessarmi a un possibile sbocco universitario per questo tipo di scelta. Poi chiaramente la scelta era tra le classiche facoltà di scienze dure come la fisica o appunto la matematica e l'ingegneria, e diciamo che qui è entrata un po' la mia passione per costruire cose, provare a costruire, creare, così via, e quindi l'ingegneria mi ha attratto alla fine un po' di più per questo legame con la progettazione, con la creazione di cose, e quindi da questo punto di vista ho fatto questa scelta. Ma è stata una scelta, diciamo, dettata da queste aspirazioni molto molto immature, se vogliamo, rispetto a quello che può essere una comprensione dei potenziali professionali o accademici di quello che uno farà.
1: Speriamo appunto che possa anche questo podcast rendere un po' più lucida, più chiara la via agli studenti e alle studentesse che ascolteranno e vedranno questo podcast. Quanto ha pesato la formazione italiana e quella internazionale nel suo modo di fare ricerca? Quanto pesa?
2: Allora, questa è una domanda molto interessante, in quanto devo dire che la formazione che ho ricevuto nella parte, diciamo, italiana della mia formazione, cioè diciamo l'università, tutte le scuole medie superiori e l'università stessa, ha avuto un ruolo fondamentale, in quanto si tratta a mio parere di una formazione, almeno quando io sono passato attraverso questo percorso, ancora di alto livello, in cui chiaramente c'è una richiesta di studio, di impegno, ma c'è anche una forte enfasi sulle basi matematiche, sulle basi anche metodologiche dal punto di vista dell'affrontare lo studio e così via, che è molto buona e anche, diciamo, un po' un ambiente complessivo di colleghi, amici e studenti che consente a chi vuole approfondire di poterlo fare. Ecco, all'epoca quindi io non posso assolutamente dire che la mia formazione a livello nazionale fosse inferiore a quella che poi ho visto quando sono andato a fare il dottorato negli Stati Uniti. Ho fatto il dottorato all'Università di Stanford, e in quel caso, diciamo, la cosa che mi ha più colpito come differenza tra i due sistemi è, da un lato, il fatto che un'università internazionale abbia la possibilità di selezionare in maniera assolutamente unica i talenti in tutto il mondo, quindi mentre uno è abituato durante l'università ad essere sempre il primo della classe, uno dei primi tre della classe, poi si trova immerso in una corte di colleghi che sono tutti più bravi o sembrano più bravi di quello che uno è. D'altro canto però è anche vero che la base, le forti basi che ho avuto nel mio studio preuniversitario in Italia sono stati sufficienti per poi consentirmi di uscire molto bene da questi studi. E poi l'altra cosa forse importante, oltre a questo diciamo alta selezione, è il modo di insegnare, che nelle università e soprattutto a livello alto negli Stati Uniti è molto più orientato ad un fare piuttosto che a uno studiare. Quindi c'è un'enfasi sulla progettualità, sul creare, sul buttarsi, forse studiare meno a livello di basi, assorbire in maniera più attiva e meno passiva i contenuti. Ecco, questo aspetto pratico, applicativo, anche di discipline ad alto contenuto teorico, è secondo me una cosa nella quale come formazione a livello italiano, forse anche europeo, dobbiamo fare un pochino più di strada.
1: È vero, ci accusano spesso di essere solo praticamente più teorici, ed è proprio il motivo per il quale ai miei ragazzi cerco sempre di imprimere un metodo learning by doing, appunto, di facendo, imparando, buttandosi in manifestazioni, contest, eccetera, perché mi accorgo che appunto c'è un divario netto anche soprattutto nelle scuole italiane rispetto anche alle altre scuole europee. Professore, io le volevo chiedere, questi ragazzi di oggi sono a volte un po' più fragili rispetto a come erano qualche generazione fa, la mia generazione, la sua generazione? C'è stato un fallimento oppure un ostacolo che però col senno di poi è stato decisivo per la sua crescita?
2: Direi questa è una riflessione molto interessante, nel senso che ho notato, io ho un figlio che in questo momento sta finendo le scuole medie, entrando nelle scuole superiori, e sono appena di ritorno da un anno negli Stati Uniti in cui mio figlio ha seguito la scuola media statunitense, e ho quindi questi due riferimenti, la mia esperienza e la sua esperienza. E quello che ho notato è che nella mia esperienza i momenti di svolta sono quasi sempre stati delle sfide in senso quasi quasi di tipo negativo, nel senso c'era un timore di non riuscire a passare un esame, di non superare un ostacolo, mi spingeva a impegnarmi, lavorare di più e così. E questo, faccio un esempio, ad esempio l'esame di ammissione al dottorato a Stanford all'Università di Stanford è estremamente selettivo, e quindi il timore di fallire in questo esame, averlo fallito la prima volta che l'ho tentato, mi ha spinto ad impegnarmi in maniera molto più forte per riuscire a passarlo la seconda volta. Questo diciamo è un po' l'esperienza mia personale. Invece nell'esperienza di mio figlio ho visto che molto meno con lui funziona molto meno questo tipo di pressione tende a creare un timore di non superare una cosa, quindi quello che io chiamo negative reinforcement, rinforzo negativo. E invece con lui funziona molto più il rinforzo positivo, cioè incoraggiare, dare degli stimoli in senso positivo nel fare meglio, nel fare di più, piuttosto che dei timori. Ecco, questo penso che sia una differenza tra le generazioni. Noi eravamo forse della vecchia generazione più abituati a sforzarci quando eravamo minacciati di un particolare fallimento, invece i ragazzi al giorno d'oggi secondo me lavorano meglio quando invece sono motivati in maniera positiva a fare una cosa, e quindi forse questo è un po' quello che è cambiato in questi decenni, a mio parere.
1: Sì, purtroppo è un fattore molto comune, perché noto che i ragazzi da questo punto di vista poi sono anche meno felici, un po' più frustrati anche nella vita quotidiana, con i compagni, con gli amici, con i colleghi. Ma professore, io vorrei un attimo entrare nel cuore della sua ricerca. Come possiamo spiegare a un sedicenne, ad una sedicenne, perché lei è considerato un pioniere delle architetture a basso consumo? Che significa?
2: Ma sì, diciamo, possiamo dire che c'è stata anche un po' di fortuna da questo punto di vista, nel senso che quando ho iniziato ad occuparmi di queste cose, diciamo, l'enfasi sull'elettronica era molto di più su, diciamo, dispositivi grandi, ad alta performance, ad alte prestazioni. Poi, negli anni, invece, c'è stata questa penetrazione dell'elettronica in tutti gli aspetti della nostra vita, quindi dagli orologi agli occhiali, ai telefoni, e tutti questi dispositivi hanno bisogno di consumare poco in quanto sono alimentati a batteria. E da questo punto di vista, quindi, c'è stato uno sviluppo molto rapido delle applicazioni che hanno bisogno di circuiti elettronici e sistemi elettronici che consumino poco a causa delle batterie, della durata delle batterie. E dall'altro lato è successa una cosa altrettanto interessante, che è che la tecnologia del silicio, pur continuando a essere sempre più progressivamente miniaturizzata, ha perso un po' delle capacità di miniatura durante questi step di miniaturizzazione, ha perso un po' della capacità di ridurre non solo le dimensioni, ma anche il consumo in maniera corrispondente alla miniaturizzazione. Quindi si sono fuse due spinte, una verso circuiti che devono consumare meno, e l'altra è il fatto che rendere questi circuiti a basso consumo sia diventato più complesso perché la tecnologia non ci aiuta più tanto a farlo. Quindi queste due spinte hanno creato molto interesse nella ricerca che io ho cominciato a fare durante il mio dottorato, e quindi questo mi ha consentito di avere stimoli sia da parte dell'industria che da parte del mondo accademico per continuare a sviluppare queste soluzioni di miniaturizzazione a basso consumo, circuiti miniaturizzati a basso consumo, non solamente sfruttando la tecnologia, ma anche sfruttando le tecniche più relative all'architettura digitale, che sono più, diciamo, gestibili anche a livello accademico. Mentre invece lo sviluppo della tecnologia è più o meno focalizzato nell'industria che ha i mezzi per poterlo fare. Quindi questa combinazione di fattori mi ha consentito di avere un più alto impatto della mia ricerca, e quindi nel lungo termine di raggiungere dei buoni risultati.
1: Tra i tanti progetti, ce n'è uno che lei ritiene bello, che possa mostrare con fierezza ad uno studente, ad una studentessa?
2: Beh, questa è una bella domanda. Allora, diciamo che ce ne sono un paio, ne cito un paio per giustizia, nel senso che un primo progetto è uno che ho svolto proprio al termine del mio dottorato, quindi ormai decenni fa, ed è stato relativo ad un'intuizione che è quella di aver capito che con la miniaturizzazione progressiva dei dispositivi, per realizzare un dispositivo elettronico che possa aumentare di prestazioni e di efficienza energetica nel tempo, occorre svilupparlo pensando come ad un insieme di sottosistemi connessi da una rete. Quindi un sistema scalabile in quanto composto da sottosistemi connessi a rete, non più con delle interconnessioni tradizionali che avevano una caratteristica di scalabilità molto inferiore. Questo concetto gli ho dato un nome, che è network on chip, che significa appunto rete sul chip, e questo concetto ha avuto una grande risonanza e ha aiutato molte persone a sviluppare in questa direzione. Quindi questa, diciamo, se volete, è un'idea di tipo metodologico che ha avuto molto impatto. Poi, più recentemente, invece, l'altra cosa di cui posso forse essere orgoglioso è quello di aver capito l'impatto della progettazione a open source, quindi della progettazione di circuiti e sistemi digitali in maniera aperta, un po' come per il software, anche per l'hardware. Quindi questa intuizione che, sviluppando sistemi elettronici e rilasciando il risultato di questo progetto in modo che tutti possano poi utilizzarlo in maniera libera, senza pagare e in maniera gratuita, ha creato una comunità di progettisti e di persone entusiaste di questo tipo di approccio che ha superato ogni mia più rosea aspettativa. Quindi forse da una intuizione che poteva sembrare quasi pauperistica, nel senso rinunciare a utili per delle proprie idee e così via, invece ne è emerso a mio parere un movimento di persone, di organizzazioni e così via, che adesso sta, se vogliamo, democratizzando l'accesso al silicio, quindi sempre più persone, anche studenti addirittura di liceo o di scuole superiori, possono arrivare a progettare i loro chip, cosa che 10 anni fa era semplicemente fantasiosa.
1: Era impossibile. Io sono un fanatico dell'open source, professore, quindi
3: fa piacere.
1: Assolutamente sì. Diciamo appunto che la tecnologia, l'elettronica, eccetera, in realtà si fondono con tante discipline. Includiamo oggi ovviamente l'intelligenza artificiale, la biomedicina, l'energia. In che ruolo l'ingegnere cambia in questo nuovo ecosistema?
2: Anche questa è una domanda molto interessante e richiederebbe tempi molto più lunghi di quelli che abbiamo per approfondire al livello giusto. Però posso dire che soprattutto negli ultimi anni, negli ultimi 3-4 anni, c'è stata un'accelerazione fortissima nell'enfasi che bisogna avere sulla multidisciplinarietà. Ecco, quindi a livello di ricerca e di sviluppo tecnologico avanzato. Mi permetto di fare un esempio. Parlando appunto di intelligenza artificiale, negli ultimi, diciamo, paio d'anni ci siamo resi conto all'interno della ricerca che l'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale come i large language models e i relativi strumenti derivati consente un aumento della produttività a livello della ricerca che è incredibile. E non si tratta semplicemente di un aumento della produttività dovuta al fatto di copiare idee che possono venire fuori da un'interrogazione più o meno banale di un sistema di questo genere, ma si tratta del fatto che questi sistemi, avendo una forma di gestione della conoscenza estremamente vasta, consentono al ricercatore di poter accedere in maniera molto più facile a grandi quantità di informazioni. Quindi sono degli tool che aiutano molto l'esplorazione, sia dal punto di vista, diciamo, teorico, nel investigare idee, possibili riferimenti nella bibliografia e così via, sia anche dal punto di vista pratico, in quanto ormai questi strumenti accelerano la capacità di fare prototipi, in particolare ad esempio di creare prototipi di codice in maniera estremamente veloce, e quindi aumentano la produttività. Questo è un esempio, no, di come proprio il nostro mestiere, anche a livello di ricercatori, deve essere sempre multidisciplinare. Dobbiamo vederci capaci di utilizzare continuamente nuovi strumenti e anche di un po' di ibridizzare le nostre conoscenze con informazioni che, ad esempio, per un progettista di circuiti si ibridizzano, ad esempio, con quello di un esperto di algoritmi di intelligenza. Quindi l'insieme di queste conoscenze deve essere gestito e c'è una forte necessità di evolversi in questa maniera multidisciplinare. Sempre di più, anzi, direi vedo un'accelerazione in questo.
1: È vero, concordo con lei, professore. Spesso appunto i ragazzi si trovano confusi anche in fase di orientamento, di scelta universitaria, perché adesso è così tanto labile la suddivisione tra un campo e l'altro che si rischia spesso di fare confusione. Invece, che consiglio potremmo dare ad uno studente che teme di non essere appunto abbastanza bravo? E nel contempo le chiederei: ma ci sono delle skills trasversali che invece ritiene che ci debbano necessariamente essere per fare una professione simile alla sua?
2: Ma allora, rispondiamo prima alla prima domanda. Secondo me dobbiamo, cioè c'è molta enfasi sulla, tra virgolette, bravura, quindi magari la capacità di intuire rapidamente o di memorizzare rapidamente o di risolvere molto rapidamente dei problemi e cose di questo genere, e sicuramente sono cose importanti, però a mio parere una delle caratteristiche, forse la caratteristica più utile in questo ambito, è in realtà la capacità di impegnarsi su un argomento, quindi non tanto la capacità di ottenere un risultato immediatamente, quanto la capacità di poter mettere in piedi delle strategie per ottenere questo risultato, eventualmente con più uno sforzo superiore alla persona che è nel, diciamo, all'estremo della curva in termini di capacità di arrivare velocemente al risultato. Ma a mio parere è un po' l'Achille e la tartaruga, cioè chi si muove velocemente non sempre è quello che poi arriva ai risultati migliori, quindi la persistenza e l'impegno a mio parere valgono di più in sostanza della velocità e della capacità di assorbire le cose molto rapidamente. E quindi questo mi collega con la seconda parte della risposta. A mio parere forse la dote trasversale più importante a livello di una carriera nella ricerca o anche nella tecnologia spinta è quello di avere degli incentivi positivi a sforzarsi su queste cose. In altre parole, l'entusiasmo per quello che uno studia, per quello che uno fa, che non è tanto dettato dal fatto di ottenere dei buoni risultati immediatamente, ma quanto nel fatto di vedere che con un impegno, con un interesse, questi risultati poi arrivano. Quindi, a mio parere, questo forse è quello della diciamo, persistenza, della voglia di dell'interesse negli argomenti, della voglia di approfondire, è più importante di, se vogliamo, e forse è un soft skill, chiamiamo così, è più importante, che non so, della capacità di assorbire rapidamente calcoli matematici o formule matematiche con massima facilità. Ecco, questo secondo me è un po', se vogliamo dire,
1: la caparbietà e la passione nello studio.
2: La caparbietà e la passione, ecco, queste sono le parole giuste.
1: Un'ultima battuta. A noi ci sta molto al cuore, a me personalmente ci sta molto al cuore la sostenibilità, eccetera. Secondo lei le tecnologie verteranno ancora su dispositivi ancora più sostenibili, o visto gli ultimi avvenimenti si cercherà di sviluppare indipendentemente dalla sostenibilità, non solo ovviamente ambientale, ma anche economica, sociale?
2: Ma allora, a mio parere, siamo in un momento in cui, diciamo, per vari motivi che, diciamo, per questione di tempo non possiamo stare a approfondire, purtroppo non tutti positivi, siamo in un momento in cui, per alcuni punti di vista, la preoccupazione sulla sostenibilità è superata da richieste di altro tipo o priorità di altro tipo. Ciò, a mio parere, è una cosa di tipo transitorio. In altre parole, adesso in questo momento c'è da un lato questa corsa all'oro, ad esempio verso la costruzione di data center sempre più grandi per poter realizzare modelli di intelligenza artificiale sempre più potenti e sempre più veloci, e questo completamente ignorando possibili temi di impatto ambientale e anche di altro tipo di impatti. Quindi questo è un esempio di un momento di corsa all'oro riduce l'enfasi su cose come la sostenibilità ambientale o anche la sostenibilità etica di quello che uno fa. Ciò detto, a mio parere, nel lungo termine queste cose riemergeranno, ecco, o emergeranno in maniera sempre più forte, perché chiaramente siamo in un pianeta che ha risorse limitate, in un pianeta che ha grandi problemi e in gran parte causati da noi, e quindi si va in queste fasi, ma queste fasi, a mio parere, se vogliamo pensare ad un futuro a lungo termine per l'umanità, dovranno comunque essere via via sostituite da un maggiore diciamo preoccupazione per la sostenibilità da vari punti di vista, e non solo da quello di tipo ambientale ed energetico, ma anche dal punto di vista della sicurezza di quello che uno mette in piedi dal punto di vista tecnologico, della controllabilità, della eticità E quindi tutti questi sono temi che magari in questo momento passano un po' in secondo piano per vari motivi sui quali non penso sia il caso di addentrarsi, ma che dovranno ritornare molto presto in primo piano.
1: Forse dovremmo includere un po' più di filosofia nei nostri studi, professore. Professore, io avevo preparato decine di domande, però le avevo promesso 20 minuti e 20 minuti siano, magari ci si riaggiornerà ad una prossima volta, ma ci farà vedere magari qualche trick elettronico la prossima volta. Quindi io la ringrazio veramente di cuore per essere stato oggi qui nel mio podcast. Speriamo di ispirare qualche studente o qualche studentessa.
2: Volentieri, e la ringrazio.
1: Grazie a lei.

0: Pastigliettori. Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro, ora dovranno pagarne il prezzo. Così scrive sui social Donald Trump, riferendosi ai vertici iraniani, dichiarandosi vicino a ordinare nuovi attacchi, che già da ieri sono ripresi diversi raid americani, infatti seguiti all'abbattimento di un elicottero, e Teheran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. E anche Israele intensifica ancora i suoi attacchi al sud del Libano e in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord a Sidone. Vi sarebbero anche oggi decine di vittime. Israele deve essere fermato, è dovere dell'umanità, la storia non deve ripetersi. Sono le dure parole del presidente turco Erdogan, cui replica a stretto giro il premier israeliano Netanyahu, accusandolo di essere un dittatore antisemita che sostiene il terrorismo di Hamas e sta compiendo un genocidio contro i curdi. Mai una patrimoniale, noi lavoriamo per dare un patrimonio agli italiani, così Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio a Roma. Il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli ha sottolineato la capacità di resistenza dell'economia italiana nonostante l'instabilità del quadro internazionale che determina rincari energetici. Sangalli ha rimarcato due mali strutturali italiani: la fiscocrazia che pesa su imprese e commercianti, la desertificazione delle città con interi quartieri svuotati di negozi e servizi. La procura di Rimini ha deciso di non fermarsi dopo l'assoluzione di Luis da Silva, il 36enne senegalese accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli. I magistrati hanno annunciato che presenteranno appello immediato. La scelta arriva a poche ore dal verdetto della Corte d'Assise che ha rimesso in libertà l'uomo detenuto per quasi due anni. Alla base della sentenza l'assenza di riscontri oggettivi, nessuna traccia genetica, cioè riconducibile all'imputato, è stata individuata nell'atrio della palazzina dove la 79enne fu trovata sgozzata nell'ottobre del 2023. Prosegue la visita del Papa in Spagna. Leone XIV ha visitato il carcere Brians 1, che è vicino a Barcellona, rivolgendo un messaggio di speranza ai circa 1000 detenuti della struttura penitenziaria. E stasera Leone XIV benedice l'ultima torre della Sagrada Famiglia, diventata la chiesa più alta del mondo. Con la benedizione sarà spettacolo di cori e luci alla presenza dei sovrani di Spagna e del premier Pedro Sanchez. È tutto, a più tardi.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: Stress, ansia, ti senti fuori posto?
1: Non restare da solo.
0: Con Sblocchiamo il Futuro trovi spazi d'ascolto, laboratori, radio, sport, creatività e persone pronte ad ascoltarti davvero. Scuole, educatori, psicologi e ragazzi insieme per costruire nuove possibilità. Qui la tua voce conta. Il progetto è già attivo nei quartieri di Roma. Entra anche tu nella rete.
2: Bad with a bad attitude, yeah. Baddie is 4, she the girl, she a 10 times.

0: medioranzia di democrazia.
1: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Donald Trump ribadisce il proposito di nuovi attacchi contro l'Iran, anche se conferma l'ipotesi ancora sul tavolo di un buon accordo che impedirebbe a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Da ieri diversi raid americani seguiti all'abbattimento di un elicottero e Teheran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. No all'escalation, ribadiscono Pechino e Mosca. E Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano, in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone, almeno 30 morti nelle scorse 24 ore, fa sapere Beirut.
2: L'economia.
1: I rinnovati venti di guerra medio orientale fiaccano i mercati in tutti i continenti. Milano, in linea col resto d'Europa, cede circa mezzo punto. Lo spread coi titoli tedeschi risale verso quota 80 e le quotazioni del petrolio tornano sui 90 dollari al barile. Perdite più alte a Wall Street, su cui pesano anche i dati sull'inflazione americana balzata a maggio al 4,2% annuo, ai massimi dal 2023. Il governo incassa la fiducia della Camera sul decreto lavoro, che passerà dunque al Senato per via libera definitivo. Introduce il salario giusto con benefit in busta paga e aumento automatico pari al 50% dell'inflazione, che scatterà dopo 9 mesi dalla scadenza dei contratti collettivi, ma non nei settori stagionali e nella sanità privata. Stanziati 960 milioni di euro di incentivi alle assunzioni e si liberalizzano ulteriormente i contratti precari col limite per la somministrazione innalzato da 24 a 36 mesi. In chiaro scuro i dati odierni dell'Istat sulla produzione industriale ad aprile, in crescita di mezzo decimo percentuale sul mese precedente e dell'1,3% sull'anno, ma non mancano le variazioni negative, in particolare i beni di consumo risultano in calo tendenziale del 4,1%. A crescere il mercato immobiliare, oggi il Consiglio Nazionale del Notariato documenta che nelle principali città italiane le compravendite nel 2025 sono cresciute del 6,6% e i mutui hanno segnato un aumento del 18,8%, accompagnato da una crescita del 30,4% del capitale complessivamente erogato. I valori delle transazioni hanno superato i 145 miliardi di euro con una crescita annua del 4,3%. La fascia più coinvolta nelle transazioni è quella degli under 35. Dall'antitrust multa da 7 milioni di euro a Philip Morris per pratica commerciale scorretta. Il garante, dopo una complessa istruttoria, ha concluso che i claim senza fumo al cuore del marketing della multinazionale del tabacco sui suoi prodotti senza combustione inducano i consumatori, minori inclusi, a ritenere erroneamente che si tratti di prodotti privi di effetti nocivi o comunque meno nocivi di altri, incluse le sigarette tradizionali, fatto non dimostrato dalle attuali conoscenze scientifiche. Il giubileo ha fatto volare le presenze di turisti stranieri a Roma nel 2025 e la loro spesa è balzata a oltre 10 miliardi di euro, più 19,2% sull'anno precedente, a fronte di un aumento su scala nazionale del 4,6%. Lo evidenzia oggi un rapporto di Banca Italia sull'economia del Lazio, notando peraltro che l'aumento dei visitatori non si è trasferito granché sul PIL regionale, cresciuto solo dello 0,6% annuo, la metà dell'anno precedente e solo un decimo in più della media nazionale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: brillo mi spengo da solo, come una stella. Da quassù anche sta terra sembra più bella. Ho detto sembra.
1: Sognavo indipendenza.

Non abbiamo tempo, quindi bro facciamo i seri. Non ci conterebbero su quello che tu speri. Una brutta mossa, frate, a casa mia la paghi. Sono andato al solito posto, però non c'eri. Ogni doccia fredda, frate, serve così impari. Me l'ha fatta grossa, quindi adesso siamo pari. Non fare che corre addosso tutti i rischi veri. Ora pensa quanto servi più che quanto vali.

Quando al compagno di mia madre non bastarono le parole. Io avevo 9 anni e stavo già imparando a odiare. Lui la spinse contro il tavolo, io spiavo dalla sala. Avrei preso un candelabro solo per spaccare il cranio. Chiamai mio fratello giusto in tempo, prima che ci ricascasse. Credo

scappa al mondo prima che ti possa uccidere. Un amico scappa inscenando il proprio dolore, come un fantasma dentro un vagone. Agitata, Milano non è la stessa senza un fratello con cui ho condiviso morte. Parlo di quell'amico di cui mi

0: Rai dopo.
1: Lo sguardo dell'amore è lo sguardo di chi si isola. Con te mentre parliamo potrebbero anche investirci. Sentirsi vicini pure se non ci tocchiamo. Dice bisogni sessuali, ti videochiamo, tocchiamoci. Voglio solo che tu sappia che ascolto anche se non sembra. Mettendomi fin troppo nei panni di quel colpevole. Per questo penso a me, perché vado corretto. La mia vita fino a qualche anno fa non aveva regole. L'amore

0: tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
1: Metro.

A jde to savať? Chvilku na jde to savať? Lucien, Anon, Blessino, Blessimo, Skoukirim. Che, voglio il mondo sul mio palmo come il grande dittatore. Ma ho fatto anche cose buone. Arriva il giorno che interrompo il discorso alla nazione. Irrompo e faccio fuoco col calibro 9. Parlo poco e dico cose scomode. Savage. Morire in circostanze misteriose. Scommosso in quattro ruote, in corpo cocktail di droghe. Sono fuori controllo, non arrivo alla pensione. Mi metto in croce, sono il bimbo del presepe. Super pasqualone, sono pieno di sorprese.

pensa che figata. Resta una puttana però almeno emancipata. Sparo lunga gittata, penso in grande caps lock. Per le cazzate ho l'adblock, non torno mai broke. No, namo una tot con Anon Mask con, sembriamo black block. Voglio fare un threesome con la mia queen e il presidente.

gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.

0: trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!
1: Sono le 20.
0: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito! Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop

0: Podcast degli attori. Quando le strade parlano, noi le sappiamo ascoltare. Hot Block Radio, learn by listening.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Poco fa Donald Trump ha ribadito i propositi di nuovi attacchi imminenti sull'Iran e al contempo conferma che sul tavolo vi sarebbe ancora la bozza di un buon accordo e nell'incertezza Israele prosegue i suoi attacchi facendo altre decine di morti in Libano e ingaggiando una violenta schermaglia verbale con la Turchia. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Medio Oriente ancora in bilico tra nuove schermaglie e militari e spiragli negoziali. Donald Trump poco fa ha ribadito il proposito di nuovi attacchi contro l'Iran, anche se conferma l'ipotesi ancora sul tavolo di un buon accordo che impedirebbe a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Da ieri diversi raid americani seguiti all'abbattimento di un elicottero. L'Iran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait, mentre si segnalano nuovi movimenti dell'aviazione statunitense dall'est del Mediterraneo. No all'escalation ribadiscono Pechino e Mosca e gli sforzi negoziali in effetti sarebbero ancora in corso con delegati del Qatar a Teheran per provare a chiudere un'intesa. E intanto, ignorando l'appello ribadito oggi dal numero uno dell'ONU Guterres a fermare le armi, Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano. Almeno 30 morti nelle scorse 24 ore, fa sapere Beirut, e in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone. Israele deve essere fermato, è dovere dell'umanità, la storia non può ripetersi, le dure parole del presidente turco Erdogan, cui replica a stretto giro il premier israeliano Netanyahu, accusandolo di essere un dittatore antisemita che sostiene il terrorismo di Hamas e sta compiendo un genocidio contro i curdi.
1: I rinnovati venti di guerra medio orientale fiaccano i mercati in tutti i continenti. Milano, in linea con il resto d'Europa, cede circa mezzo punto percentuale. A Roma, oggi, l'assemblea di Confcommercio. In apertura il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, presente anche Giorgia Meloni per la prima volta in qualità di Premier. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Presente e futuro dell'economia italiana al centro dell'annuale assemblea di Confcommercio a Roma. Dal palco il discorso del Presidente Carlo Sangalli, che ha sottolineato la persistente incertezza. L'Italia presenta segnali positivi e ce la può fare, ma servono sforzi maggiori.
4: Si proceda dunque alla riduzione dell'aliquota centrale dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro per dare il giusto riconoscimento al ceto medio.
3: Presente per la prima volta in veste di Presidente del Consiglio anche Giorgia Meloni, la quale ha attaccato l'idea di tassare i patrimoni, sostenendo che l'obiettivo dell'esecutivo è permettere agli italiani di costruire ricchezza dopo decenni di sacrifici.
5: Vogliamo fare di più particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio.
1: La procura di Rimini fa sapere che farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 79enne trovata morta nell'atrio di una palazzina. La corte d'assise non avrebbe accertato prove della sua colpevolezza. Sale la febbre mondiale domani a Città del Messico, Stadio Azteca, la cerimonia inaugurale, e a seguire la prima sfida, quella che opporrà i padroni di casa e il Sudafrica. Il servizio di Jenny De Gaetano.
6: Inseguendo l'Argentina che sogna il bis, ancora poche ore e si alza il sipario sul mondiale con tre case: Messico, Canada e USA, e con più squadre di sempre, 48. Manca ancora, non è una novità, la nazionale azzurra. Intanto l'albiceleste, regina in Qatar alle spese della Francia, si prende i favori del pronostico e gli applausi dei 90.000 di Auburn, Alabama, per il tris rifilata all'Islanda con perla annessa di Leo Messi, gol numero 911 in carriera.
1: Ed è tutto per oggi. Buona serata.

serve una sonda per sapere che è tutto marcio. Non serve la bolla per vedere che è tutto piatto. Non siamo in pericolo, siamo il pericolo. Marrakesh.

0: le trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!
1: What's up, baby? What you doing? Mark, come over there. You ready for me?
2: Will stop playing.
1: Call you when I'm outside.

0: approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah, okay, yeah.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Yeah. Oh my God. Damn.

varíe la length.

0: technology.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
2: La Francia non è mai stata più vicina.
3: La voix des quartiers, il meglio del rap francese.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

Da me solo due parole poi uscirò di scena, perché sta storia mi ha esaurito e non sono più in vena. Se sono diventato un mostro, tu sei luna piena, e mo ti mangi le unghie a pranzo e vomiti per cena. Minacci di rovinarmi, sto

Grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene sveglio e

0: su Hot Block Radio.
1: Hot Block Radio, the block is hot.
2: E io perché ti piaccio?
3: Sei bella.
2: Lo so che sono bella. Me lo dicono tutti, a casa, a scuola, per strada.
4: Ho visto uomini che piangono.

10 ragazzi per te. E ancora altri 10 ragazzi per te. Che qualcuno ti ha detto, io non vivo più senza te. 10 ragazzi per te. E dopo altri 10 ragazzi per te. E ancora altri 10 ragazzi per te. Che qualcuno ti ha detto, io non vivo più senza te.

per cominciare Classic, i grandi

0: Sono le 22.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
2: La Francia non è mai stata più vicina. La voix des quartiers.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: D-Mac on the fucking track.

0: Bene, tu?
1: Finalmente, bro.
0: Fra, sei un grande, giuro.
1: Sei mancato, bro.
0: E anche tu, fra.
1: Ci vediamo presto,
0: fra. A presto, fra, ti voglio bene, grande cazzo, bro.
1: Pure io, bro.
0: È spaccato, giuro. Ciao, io.
2: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
3: Hot Black Radio!
4: Cazzo che figata, ragazzi!
5: Con l'applicazione di Hot Black Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.
2: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop.

0: Degli attori.
1: La Francia non è mai stata più vicina.
2: Però non è mai stata più vicina.
3: La voix des quartiers, il meglio del rap francese.

change the grace. They got Rocky and Tyler.

fatto, non mi fare perdere tempo, Fra, che non ti sento dalla vita. Dove cazzo sei? Sono nel blocco, Fra, le strade hanno bisogno. Torna, torna, Skinny, porta un po' di quella merda in strada, qua è tutto vuoto, non c'è nessuno, fa un freddo del cazzo. Skinny, sei ancora fatto, esci fuori, vecchio lupo, l'uomo pelo, porta un po' di merda.

0: Brutti figli di puttana, carogne, questo è il cazzo di contenitore. The Night Skinny, la merda è sotto pressione. Vecchio lupo. Nuova era, 2024, 2025. Skinny's back, le strade sono calde, cotte. Ah,
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

0: Instead I heard.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: A volte basta un ascolto, uno spazio sicuro, una possibilità per cambiare il futuro di un ragazzo. Nasce Sblocchiamo il futuro, un progetto che mette in rete scuole, educatori, psicologi, famiglie e giovani di Roma per combattere il disagio adolescenziale e costruire benessere, relazioni e partecipazione. Laboratori, sportelli d'ascolto, radio, podcast, sport e attività creative perché nessuno resti indietro.
3: Il futuro non si aspetta, si costruisce insieme.
2: Sblocchiamo il futuro. Comunità in rete per il benessere degli adolescenti.

0: tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
1: Hot Block Radio seleziona il mainstream.

pieni d'odio. Meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani. Occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare a caso, conta. Sotto un cielo grigio gli avvoltoi in ronda. Sopra un muro grigio vedi lampeggianti. Noi siamo quelli che diventano

Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale,

E così gelido il ricordo nel quale ti confino, perché gelido era il solo tuo tratto distintivo. E in ogni ultima fase hai dato il meglio per esserlo, specie quando era chiaro che per questo soffrivo.

come sto? Ci pensi mai? Rispondo no. Mi chiedevo se ora tu stessi bene. E se chiamerai risponderò. Come sai, come so e

silenzio, non ho frasi corrette. Mi hai fatto stringere lo stomaco, però dalle orecchie. Ero piccolo e ingenuo, mi hai controllato l'umore. Tu sei un ricordo e i ricordi non sanno fare rumore. Ma scrivi,

0: verte. Ti ho bloccata.
1: La suono come una banda. Mi slaccio, prende mai chi me ne canta. Al cuore non si comanda. Infatti fumo, faccio l'eco cardiocanna. Preso bene come James Brown. Come James Brown. Come James Brown. Come James Brown. Come James Brown. Come James Brown.

0: Guarda giù allora.
1: Guarda giù. Che manicomio.
2: Stai ascoltando Dieta Mediterranea.

Sanguina, so che ne vorresti un pezzo, me la tengo stretta, io non voglio dartela. Pure l'amore c'ha un prezzo, sì pure l'affetto, e lo pago in pezzi da 50. L'unico amore che è gratis è quello di mamma. Abbracciami come se fosse l'ultima volta. Amami senza mai farmi sentire in colpa. Anche se sarò lontano, anche se sono un bastardo.

Sono cresciuto in un posto dove gli angeli erano più facili da mandar via, e i demoni ce li siamo tenuti dentro. Ora che ne sono uscito, i demoni li temo, e gli angeli invece continuo a cercarli.

His heart. Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

0: I just went on a shopping spree. This
1: beat for murder. Murder.
2: Rap USA. Tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.
3: Yeah.

Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

0: crazy.
1: Sono le due.
2: C'è un'Europa che si costruisce ascoltando le persone. Nasce Ways of Europe, il progetto europeo che unisce cittadini, giovani, culture e comunità per immaginare insieme il futuro dell'Europa. Eventi, incontri, arte, partecipazione e dialogo, perché ogni voce conta. Ways of Europe è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma CERV, Citizens, Equality, Rights and Values. Segui il progetto su www.ways.eu.

Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.